0: Sì, strozza!
1: Sì,
0: bella! Strozza!
1: Sì, bella!
0: Chiina e scapito!
1: Ma via!
0: Si sì, smude!
1: Ma via!
0: Se ci può percipite!
1: Ma
0: che paese torna! Cercando il mistero!
1: Ma via!
0: Ma qui no!
1: Ma qui no!
0: Faccelo via, ma via!
1: Lasciatemi passare!
0: I cimiteri sono occupati!
2: Qui bastano i falsi in

0: capoccia,
1: ostina la tua capoccia,
0: sulle muri degli enimi ritorando.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: arca i monti,
1: ma

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero elevato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino

noi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.